0: Giro giro tanto che mi sembra un film. Ma zero soldi nelle tasche dei miei jeans. Yeah.
1: Κόσμος 93,6.